Svasino Indro, Vedešo Vaha, Svasino Starakšo, Vodišto Nemi, Svasino Braspati Dato, Om Dio Shanti, Rantariksham Shanti, Pratavi Shanti, Rapa Shanti, Rokadeva Shanti, Vanaspateva Shanti, Vishwadeva Shanti, Brahma Shanti, Sarvaguru Shanti, Sama Shanti Redi, Siddhinam Kwan.